poi io sogno me biguti che pandellogna che caffo strasci murmurisi amici hasso ta pepogna caffo spernai ap tim blatia sto chioschi vrischi.